nyina boma ka che urade se papa esansa ya wo penti ye di aseda kase ma wudin ya kase ya wo su di hunte wahini emra

0: ade bi o ha ma ma ofe bi a che headers are for more ha me chia mo headers are for my organ and me chia mo na me pa che wo body die kwa so me pa che wo aho brase mu bitimi bi sam asem we we de mesre mu mo bu fu we de pam che wai
1: and pollution
0: eh ba jo aso me bi sei aja sam bone ba